0: compra direttamente il nostro sito web giorgiomarket.cl. Giorgio Market, mas barato, imposible.
1: Estás escuchando Radio Cariñosa, la número uno.